coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Do.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie

0: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
1: Ma ho conosciuto

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

A lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in streaming.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'eccezionale onda di calore che ha invaso l'Europa centro-occidentale e la regione alpina perdurerà anche in questi giorni. Alle ampie schiarite del mattino seguiranno annuvolamenti pomeridiani in montagna con rovesci e temporali, anche localmente intensi sui settori interni e in quota. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane e in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Verso sera qualche temporale fin verso le basse valli e gli sbocchi vallivi. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 27-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve aumento sui 29-34 gradi.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Biker Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più Food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Ulx, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al Via La Terza Edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026, mercoledì 24 giugno alle ore 21 in piazzetta Matarazzo, serata danzante. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara Pinnacola Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai Campi da Bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, serie di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada, cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 6779 204. A Ferrera Moncinisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 815 6377. A Collegno Flower Festival, giovedì 25 giugno Fulminacci, venerdì 26 giugno La Nigna più Ok Giorgio, sabato 27 giugno Mannarino. Per ulteriori informazioni 011 40 15 488. 726-2026-1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbaziaNovalesa.org. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni entro mercoledì 24 giugno contattare il numero 379-274-9729. In Alpi Arena un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. A Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre. Alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria dei Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. A Sauze Dulz, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo, gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni alle ore 16 al campetto Clotes. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon, partenza e arrivo in Piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere, cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

dico più che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

accetterò da oggi in poi, invulnerabile come sei. D'altronde se ho voluto te, una ragione certo c'è. Chissà

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
2: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Ascanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
7: Buon mercoledì mattina 24 di giugno, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, suona la sveglia.

E abbiamo iniziato anche questo mercoledì mattina 24 di giugno, San Giovanni Battista, un saluto e un augurio a chi porta questo nome e un augurio di buon compleanno anche a chi festeggia spegnendo una candelina in più sulla torta di compleanno. Oggi, come voi, sono nati nel 1937 un pugliese doc di

E andiamo nella storia. 1985, proprio il 24 di giugno, debutta nelle sale cinematografiche Cocoon di Ron Howard, che nel primo weekend incassa quasi 8 milioni di dollari, battendo Rambo 2 La Vendetta, che era uscito in contemporanea.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Shine bright like a diamond.
8: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
9: Signorina, ci siamo già visti?
10: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
9: Ah, e quindi è tornata?
10: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
9: Ad esempio?
10: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
9: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

Ritorniamo noi per ricordarvi che possiamo ascoltare le vostre canzoni preferite o dedicarle a qualcuno, quindi basta richiedercele chiamandoci allo 0122 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

Era il 24 giugno 1910, la città di Napoli ha un ruolo centrale nella storia della celebre casa automobilistica italiana, specializzata in vetture sportive. Qui nel 1906 l'imprenditore francese Alexandre Darracq passò dalla produzione di biciclette a quella di automobili, dando vita alla società italiana Automobili Darracq. La lontananza dal cuore del mercato automobilistico, che era tutto concentrato al nord, costrinse Darracq a spostare la sede a Milano, realizzando l'opificio del Portello. La forte concorrenza di Renault e della neonata Fiat portarono l'azienda sull'orlo del fallimento e alla successiva vendita nel 1910 a un gruppo di finanzieri lombardi che la cambiarono con il nome Alfa, acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Cinque anni dopo entrò nel capitale della società l'ingegnere napoletano Nicola Romeo, comportando il definitivo cambio di nome in Alfa Romeo. L'epoca dei grandi successi arrivò negli anni 20 con l'ingresso di piloti del calibro di Enzo Ferrari, Antonio Ascari, con la vittoria del primo campionato del mondo di automobilismo della storia nel 1925. Altri trionfi arrivarono nel dopoguerra, rispettivamente nel 1950 e 1951, con le prime due edizioni del campionato mondiale di Formula 1. Passata al gruppo Fiat nel 1986, la casa del Biscione visse una prima fase positiva con la berlina 164 e dal 1997 la svolta decisiva con il lancio della 156, dalla linea più sportiva e dalla tecnologia innovativa. Nel 2010, a celebrazione del centenario, venne presentata la versione moderna della mitica Giulietta, risultata seconda all'edizione 2011 del premio Auto dell'anno.

0: Controllato pressione pneumatici?
1: Fatto.
0: Carburante e livello olio?
1: Fatto.
0: Regolato specchietto e sedile?
1: Fatto.
0: E hai verificato la scadenza della revisione?
1: No!
2: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.

0: E ritorniamo per sentire un messaggio che ci è arrivato, eccolo.
1: Buongiorno Chiara.
0: Ciao Johnny.
1: White Wedding di Billy Idol, dedicata a tutti voi di Radio Adora e a tutta la family, ok? Buon proseguimento di giornata. Ciao ciao. Grazie.
0: Ciao Johnny, buon proseguimento di giornata a te, ecco la canzone.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
2: In coordinazione con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare, per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
1: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
2: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
1: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
2: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

È vero, c'è sempre qualcosa da fare. Dovunque ti giri c'è sempre qualcosa da fare, vero? Vero che siete d'accordo con me. Allora, parliamo però di un importante progetto all'ospedale di Rivoli, perché è coinvolto in due studi di rilevanza internazionale sulle patologie cardiovascolari con l'unità funzionale di emodinamica. In particolare vengono esaminati aspetti differenti del tema della coagulazione del sangue e dell'utilizzo dei farmaci anticoagulanti e antiaggreganti. Il primo studio è il DESC HBR, coinvolge 200 pazienti a livello nazionale e l'ospedale di Rivoli tra i primi centri di network per numero di arruolamenti. Lo studio esamina la possibilità di cure anticoagulanti personalizzate per i pazienti che hanno subito un infarto e l'impianto di uno stent coronarico e che a causa dell'intensità dei farmaci sono a rischio emorragia. Si tratta di anziani soggetti con insufficienze renali o anemiche. Superati i 30 giorni di massimo rischio dopo il primo infarto, lo studio prevede diverse modalità di de-escalation della cura. I vantaggi sono una medicina personalizzata, ovviamente per il paziente, maggiore soddisfazione e aderenza alla cura e minori accessi al pronto soccorso per sanguinamento. Il secondo studio, Champion, riguarda invece i pazienti con fibrillazione atriale, ovvero un'irregolarità del battito cardiaco che causa scompensi e porta conseguenze gravi. L'ospedale di Rivoli è la sesta struttura in Europa per arruolamenti, con 15 pazienti coinvolti. Qual è l'obiettivo? È stabilire se la chiusura dell'auricola sinistra mediante l'utilizzo di un apposito dispositivo sia un'alternativa ragionevole all'assunzione delle terapie anticoagulanti. A 3 anni dall'inizio dello studio, i risultati dimostrano che non c'è inferiorità di sicurezza o efficacia tra i due metodi e tra 5 anni potrà fornire

0: Ed è il momento di andare a scoprire l'oroscopo di oggi. Ariete, oggi siete calmi e riflessivi, niente fretta, vi prenderete tutto il tempo per pensare e dare ottimi consigli a chi ne ha più bisogno. Toro, oggi siete pieni di movimento, avete voglia di cambiare i piani, organizzare cose nuove e trascinare tutti quanti nelle vostre idee. Gemelli, oggi preferite il silenzio, siete molto concentrati su un unico obiettivo pratico e non vi lascerete distrarre da niente. Cancro, siete decisi e pratici, zero dubbi, risolverete un vecchio problema in modo rapido ed efficiente. Leone, oggi la pazienza è il vostro forte, vi metterete in secondo piano per ascoltare i problemi degli altri con grande dolcezza. Vergine, improvvisate, lasciate da parte i programmi dettagliati e cambierete idea all'ultimo minuto seguendo solo l'istinto. Una canzone e poi gli altri sei segni del nostro oroscopo.
1: Salida del vuelo con destino

0: Proseguiamo con l'oroscopo Bilancia. Oggi siete diretti, direte quello che pensate senza tanti giri di parole, risolvendo finalmente una questione in sospeso. Scorpione, apertura e solarità, avete voglia di scherzare, stare in mezzo alla gente, portare allegria ovunque andiate. Sagittario, oggi siete precisissimi, vi concentrerete sul fare ordine in casa, tra i vostri documenti o nelle vostre spese. Capricorno, sognatori romantici, mettete da parte il dovere per dare spazio alla fantasia e ai sentimenti. Acquario, oggi cercate la stabilità, avete voglia di abitudini rassicuranti, cose concrete e affetti familiari sicuri. Pesci, determinati e competitivi, avete una grinta incredibile e farete di tutto per vincere una sfida o raggiungere un traguardo ambito. E ci fermiamo qui con il nostro oroscopo, vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino si rallenta tra gli svincoli di Falchera e Borgaro in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Broere in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Sono le 8 e 38 minuti. Se in linea il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
1: Quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Come fai

E ritorniamo insieme, la sveglia suona in diretta qui su Radio Dora con Chiara Microfoni fino alle 10. E allora chiamateci per richiedere la vostra canzone allo 0122 640 446, o scriveteci magari anche per dedicarla a qualcuno al 351 851 6633.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La premier Giorgia Meloni, intervistata il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
2: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
1: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
2: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
1: Il caldo non dà tregua, aumenta in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
2: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
1: I mondiali 2026 nel gruppo L, la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0. Finisce invece a reti bianche anche la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo e 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo.
2: È tutto, a più tardi.
4: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione colazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio, Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30, torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio, prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Consideriamo le vacanze. Noi italiani le consideriamo una priorità, nonostante l'aumento dei prezzi e anche un contesto economico che impone maggiore attenzione alle spese. Piuttosto che rinunciare a partire, un italiano su tre sceglie di contenere altri consumi o di ridurre la durata del soggiorno. È quanto emerge da una ricerca realizzata da un'agenzia di ricerche sulle abitudini turistiche degli italiani. L'indagine evidenzia come la vacanza sia sempre meno associata all'idea di status e sempre più vista come uno strumento di benessere personale. Per il 51% degli intervistati, infatti, le ferie rappresentano soprattutto l'occasione per interrompere il ritmo frenetico della vita di tutti i giorni, allontanandosi dal lavoro, dallo studio, dagli impegni che si accumulano durante l'anno. Tra i giovani tra i 18 e i 34 anni questa esigenza è ancora più marcata e coinvolge quasi 6 persone su 10. A confermare il valore rigenerante delle vacanze è anche il 47% degli italiani, che considera questo periodo fondamentale per recuperare energie mentali e ritrovare un equilibrio. Un altro elemento centrale è il desiderio di trascorrere tempo di qualità con familiari e amici, indicato dal 40% del campione intervistato. Tra i motivi che spingono a partire ci sono inoltre la possibilità di concedersi esperienze che durante l'anno difficilmente si vivono, scelta particolarmente sentita dagli over 55, e la voglia di fare nuove scoperte e vivere esperienze stimolanti, soprattutto tra le generazioni che sono le più giovani. La ricerca mette in luce anche un cambiamento nel concetto stesso di lusso. Per un italiano su tre il vero privilegio in vacanza consiste nell'avere tempo libero senza orari e senza vincoli, mentre una quota uguale identifica il lusso nella possibilità di visitare nuovi luoghi. Seguono il contatto con la natura e il piacere di gustare il cibo con calma, lontano dalle incombenze di tutti i giorni. Resta invece un po' marginale il desiderio di disconnessione digitale, perché sono in pochi a considerare lo spegnimento delle notifiche, delle mail e dei dispositivi tecnologici un elemento essenziale della vacanza ideale. E il quadro che emerge racconta un paese che continua a investire nelle ferie come momento di recupero personale e di relazioni. In un periodo caratterizzato da rincari e incertezze economiche, le vacanze vengono comunque percepite come una componente fondamentale, importante, della qualità della vita.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il Colle del Monginevro e Briançon. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica.

0: 3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 27-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle, localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve aumento sui 29-34 gradi.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la mia musica.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

del camminare delle persone, del muoversi delle persone. Quando le persone sono libere di muoversi e camminano senza una meta precisa, pare che tendano a girare in senso antiorario piuttosto che in senso orario. Lo dimostra uno studio condotto tra Spagna e Giappone che potrebbe avere importanti implicazioni per progettare percorsi di evacuazione in luoghi affollati come gli aeroporti, gli stadi, i centri commerciali. I risultati sono stati pubblicati dai ricercatori dell'Università di Navarra in collaborazione con l'Università di Tokyo. E lo studio è nato da un precedente lavoro sul distanziamento sociale condotto in Spagna ai tempi della pandemia di Covid-19. Durante un esperimento su un gruppo di pedoni si era osservato che le persone muovendosi e girandosi mostravano una netta preferenza a girare in senso antiorario. Questo risultato è stato del tutto inaspettato perché almeno istintivamente quando le persone camminano senza una meta precisa si tende a immaginare che girino in base alle proprie esigenze senza mostrare una preferenza generale. Questa tendenza antioraria però era già stata osservata in precedenza, ad esempio nella mischia che si crea nel pubblico dei concerti heavy metal. Pertanto i ricercatori hanno pensato di eseguire un nuovo studio per valutare quali fattori potessero influenzare questo determinato comportamento a girare in senso antiorario. Gli esperimenti sono stati condotti appunto in Spagna e in Giappone, paesi con norme sociali e culturali molto diverse, in spazi aperti e chiusi e su una varietà di fasce d'età. In un esperimento in particolare è stato chiesto a 209 persone di camminare da sole e liberamente all'interno di un recinto esagonale formato da sedie e tavoli, eliminando qualsiasi possibilità di essere influenzate dalla folla. In tutti questi test è emersa questa tendenza antioraria modesta, ma statisticamente significativa, che non dipendeva dalla mano o dal piede dominante delle persone né dal sesso. L'unico fattore che ha causato una leggera variazione nella tendenza è stata l'età. I bambini hanno mostrato una maggiore propensione al movimento antiorario. Le cause di questo fenomeno però al momento restano ancora da chiarire, ci saranno ancora altri studi da fare.

E la tradizione del farò di San Giovanni affonda le sue radici nella storia più antica di Torino, con testimonianze che risalgono addirittura al 602 d.C. Nel corso dei secoli questa ricorrenza si è trasformata in una festa collettiva che ha saputo unire il momento religioso alla dimensione popolare, diventando uno degli appuntamenti più identitari della città. Già in epoca medievale, poi con particolare continuità durante il periodo sabaudo, le celebrazioni non erano soltanto un rito ma un vero e proprio evento pubblico. Sotto i Savoia il giorno di San Giovanni veniva vissuto come una festa cittadina strutturata, fatta di processioni solenni, danze, riti propiziatori e momenti di aggregazione che coinvolgevano tutte quante le classi sociali. Il farò acceso simbolicamente come richiamo al solstizio d'estate rappresentava il legame tra la natura e il destino della comunità. In cima al rogo la presenza del toro, elemento ancora oggi centrale, serviva e serve tuttora come segno augurale. La direzione della sua caduta viene interpretata come presagio per l'anno che inizierà a vivere la città. Nel tempo la tradizione si è poi mantenuta pur evolvendosi, arrivando fino ai giorni nostri come uno degli appuntamenti più attesi del calendario torinese. La serata di ieri ha confermato ancora una volta la forza di questo legame tra storia e partecipazione popolare, e però il farò è caduto un po' in una via di mezzo, diciamo, è caduto verso Palazzo Madama, per cui per Torino l'anno non sarà nefasto, ma non sarà neanche completamente florido. Se fosse caduto dal lato di Porta Nuova, allora i prossimi mesi sarebbero stati fiorenti. In direzione di Palazzo Reale invece avrebbe annunciato sciagure. Beh, è finito lì, un po' a metà.

0: ci diamo il 5. Eccoci. Rapidissime.
1: Veramente così atterrata praticamente
0: oggi
1: dall'alto,
0: via.
1: Con
0: così.
1: Via
0: il paracadute.
1: Esatto.
0: Sonia, tutto bene?
1: Bene, grazie, tu stai bene?
0: Bene, bene, dai, okay. Allora buon collage e noi ci risentiamo domani con la sveglia. Ciao,
1: ciao, tra poco, grazie.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai sedicesimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia. Al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3. Al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
6: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Eccoci qua, buongiorno family, siamo arrivati al 24 di giugno, fine mese ormai, ma siamo praticamente a metà settimana, oggi è mercoledì, allora benvenuti in questa puntata del Collage, con voi Sonia Carella ai microfoni, 3 ore di musica, 3 ore di compagnia, soprattutto in compagnia della family. E allora fatevi sentire, chiamatelo 0122 64 04 46 per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, semplicemente chiacchierare insieme a noi. Uno strumento ancora più comodo è WhatsApp, segnate il numero 351 851 66 33, chatta con noi, manda il tuo messaggio di testo vocale, richiedi la canzone e facciamo suonare la nostra radio del cuore, la nostra radio d'ora che suona la musica giusta ad ogni ora.

0: ci siamo, Beppone, eccolo qua, il primo a mandarci il suo messaggio vocale, ce l'ascoltiamo. Buongiorno a te, caro Beppone.
1: Ciao Magica, voilà. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, grazie. Tu
1: io
0: stai
1: sto
0: bene?
1: Tornando su Aulzio.
0: Oh, che bello.
1: Oggi e domani, un po' il fresco. Sono dovuto scendere che avevamo dimenticato di prendere delle cose. Sono insieme a Rex. È tutto bene, dai. Ascolta, mi metteresti Neck in te per piacere? Un abbraccio grande, la dedico col cuore. Ciao.
0: Ciao, grazie a te Peppone. Certo, ce l'ascoltiamo. Grazie per la tua richiesta, la tua dedica. Arriva Neck in te. Buona giornata e felice mercoledì.

0: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Ascanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Buongiorno Rodolfo, eccolo qua insieme a noi questa mattina. Buongiorno carissima Sonia, eccomi più cotto che mai. Bene, siamo tutti belli cotti a puntini, a puntino. Spero che a voi vada meglio. Puoi mettere mare mare di carboni? Ma tanto siamo tutti sulla stessa barca, tutti sotto al sole siamo qui, nonostante qui climatizzatori a palla, ventilatori, capito? Cioè ognuno poi si organizza come riesce, però che dobbiamo fare? Siamo tutti sotto lo stesso sole, sulla stessa terra. Rodolfo carissimo, ce l'ascoltiamo. Luca Carboni per te suona su Radio Dora. Un super abbraccio e felice mercoledì.

Allora c'è il nostro amico Sandro che è al mare e ce lo fa sapere con una serie di video che, in cui si sente dire: guarda, ci sono i pesci, guarda che... Ma che tenerello che sei, Sandruccio caro. È ovvio, sì, ci sono i pesciolini. Tra altre cose, anche diciamo in Sardegna avete la fortuna di avere un mare veramente meraviglioso, cristallino, e quindi se ci sono due pesciolini, insomma, si vedono senza maschera, no? Perché ovviamente l'acqua è talmente cristallina che... E quindi lui è super entusiasta, ci sono al mare, guarda, insomma, già quattro video. Adesso esco fuori, ti faccio vedere il video, magari ti mando un video invece del nostro territorio con le montagne. Noi non abbiamo i pesciolini, ma se vuoi abbiamo rondinelle, falchi, altri uccellini, cose che volano, che passerotti di ogni genere, però che cinguettano da matti, è bellissimo. Se vuoi ti faccio questo regalo, così ci scambiamo i territori, almeno in video. Va bene, dai, allora vuoi ascoltare Emma? Io ho scelto Taxi sulla Luna, che è super estiva e ci piace un sacco. Tony.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Sera di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli.

0: Sweet Sweet Time su Radio Dora con Manuela Contino, consulente di alta pasticceria. Appuntamento mercoledì alle 10:40.
1: Ed eccoci qua insieme a Manuela Contino di Abby Cake per portare una grande ventata di novità, aprire un nuovo capitolo insieme a voi con Sweet Time. Ciao Manuela.
2: Serie a volte ritornano.
1: Eccola qui. Come stai?
2: Bene, bene, super carica, benissimo, dai, a parte chiaramente alti e bassi dovuti un po' a questo panciotto, però per il resto comunque bene, sì.
1: Questo panciotto che cresce, e quindi poi avrà bisogno anche che mamma un attimino poi per quest'estate si riposi un pochino, vero?
2: Direi più che altro che partorisca, perché esatto. Insomma
1: durante diciamo il programma in diretta sarebbe meglio di no, quindi magari ci fermiamo un po' prima, vero? Quindi,
2: esatto.
1: Però hai scelto comunque

0: comunque di restare in nostra compagnia praticamente fino all'ultimo, quindi regalerai insomma ovviamente fattibilmente poi al tuo stato insomma di salute delle prossime settimane, ci regalerai ancora questo capitolo di ricette che hai pensato proprio per Radio Dora, per gli ascoltatori e per insomma in coerenza poi con anche la stagione e poi insomma vacanza, un pochino di vacanza mettiamola così, giusto?
1: Sì esatto, quindi staremo insieme penso almeno fino al 15 luglio e ogni mercoledì come sempre ci troveremo per la ricetta della settimana e questo ciclo è molto secondo me interessante e come ti dicevo fuori onda ero indecisa se fare qualcosa alla frutta o se fare qualcosa sulle creme estive. Fino ho fatto una crasi, quindi ho unito e quindi praticamente parleremo delle creme estive alla frutta.
0: Ok, perfetto, quindi carta e penna ragazzi perché partiamo da qui, un'ottima idea quella di Manuela, direi che possiamo prendere diciamo spunto e appunti diciamo da tutto quello che ci andrà a insegnare oggi e quindi di cosa parliamo nello specifico?
1: Nello specifico parliamo di una ganache montata al pompelmo rosa. Questa chiaramente è una tavolozza bianca, è un passepartout per un po' la qualsiasi, diciamo che a livello di colori, cara pittrice, a cosa potremmo paragonare un colore, no? Che è abbastanza universale?
0: Quindi
1: quello che non può mai mancare, ecco, quello con cui riesci a fare la qualsiasi.
0: Ok, allora parliamo, scusami, mi sono persa nel frattempo, parliamo di ganache montata con...
1: Esatto, con il pompelmo rosa e ecco. Quindi questo è un vero proprio passepartout. Come dicevo appunto, un colore su una tela con il quale riesci a dare 3000 sfumature, no? Quindi può essere utilizzato in un bicchiere, può farcire una torta, può essere un dolce al cucchiaio, può essere la farcitura di un bignè, quindi ne avete per tutti i colori appunto ed è una crema che può essere anche servita non montata, è un must degli ultimi anni che richiama proprio queste ganache con questa emulsione con il cioccolato bianco. Non abbiate timore perché non c'è da usare il fornelli, al massimo un pochino il microonde. E quindi andiamo a vedere insieme questa crema leggera, fruttata, vellutata, appunto ganache montata al pompelmo rosa.
0: Perfetto.
1: Ci servono 4 grammi di gelatina in fogli, ok? Sì. Oppure 4 grammi gelatina in polvere, 24 grammi di acqua per idratazione se la gelatina è in polvere, 530 grammi di panna fresca, 144 di cioccolato bianco, 120 grammi di succo di pompelmo, bello, un bel pompelmo rosa, bello fresco, 20 grammi di sciroppo di glucosio facoltativi oppure 20 grammi di miele se non avete a disposizione lo sciroppo di glucosio. Si procede in questo modo. Andiamo a sciogliere, a fondere il nostro cioccolato in microonde. Sempre in microonde possiamo portare la metà della panna a circa 85 gradi, nella quale andiamo a inserire la nostra gelatina reidratata e strizzata. E quindi andremo poi a versare questa panna calda addizionata in gelatina sul nostro cioccolato fuso. Mixer ad immersione, 90 secondi. Ecco, ho fatto anche la versione onomatopeica.
0: Il radio ci sta.
1: Esatto, quindi 90 secondi, anche perché 90 secondi, no? Perché non 30. I 90/120 secondi sono diciamo un range, un delta T utile affinché si creino delle emulsioni coerenti e si mettano a diciamo in correlazione le parti chimiche, i legami chimici dei nostri ingredienti. In questo caso due ingredienti molto diversi, perché se pensiamo la panna e il cioccolato, sia per struttura, origine, composizione. E quindi il mixer di immersione si è visto attraverso degli studi studi in Francia, ovviamente loro hanno proprio una religione della pasticceria, hanno fatto diversi studi e si è visto che intorno ai 90-120 secondi di uso di mixer ad immersione si ottiene proprio il massimo della nostra emulsione. Successivamente, cosa dobbiamo fare? Abbiamo il nostro cioccolato, è stato emulsionato con la panna calda alla quale nella quale avevamo inserito la gelatina, e andiamo a unirgli l'altra metà di panna fredda di frigo e ovviamente i 120 grammi di succo di pompelmorosa. Chiaro che possiamo cambiare il succo di pompelmorosa con la qualsiasi, nel senso che potrebbe essere un estratto di fragola, potrebbe essere persino un prosecco, un ginger, potreste utilizzare un estratto di mango, un succo d'arancia.
0: Sì, va, gusti, diciamo un po' come il gusto che uno preferisce, il frutto che preferisce, insomma, no?
1: Esatto. Quindi è strega tocca colore, qualsiasi colore tocchi.
0: Va bene, in questo senso, ok. Esatto. Devo dire che sta entrando già in mood bimbi piccoli, vedo che la maternità in questo senso sta facendo il suo effetto, la nuova maternità.
1: Sì, perché dopo 17 anni, la mia primogenita ha 17 anni, quindi questa è la mia secondo primogenita e quindi devo andare di revival.
0: Okay.
1: Comunque, inseriamo appunto la nostra panna fresca, metà della dose, fredda di frigo, e il succo di pompelmorosa, in questo caso i 120 grammi, e di nuovo emulsioniamo per 90 secondi circa. Prendiamo un contenitore, una vaschetta, ok, bassa e larga, copriamo con pellicola a contatto e mettiamo a cristallizzare in frigo per circa... Allora, potrebbero bastare anche 8 ore, ecco, però fa molto caldo, si fa un po' fatica, i frighi si aprono e si chiudono, la soglia di sicurezza è intorno alle 10-12 ore, quindi la fate stasera per domani. Il giorno dopo la prendete, la mettete o in planetaria o con una ciotola e il frullino e andate a montare come se fosse una panna a velocità media, non per troppo tempo. Quando vedete che avete una crema bella soda, gonfia e vellutata, potete appunto usarla secondo il vostro progetto, oppure direttamente così appunto a cucchiaiate.
0: Ecco, ci piace questa cosa delle cucchiaiate, abbiamo già un'immagine più che chiara di quello che sarà diciamo la conseguenza della produzione di questa ganache montata al pompelmorosa o a qualsiasi altro frutto e colore che insomma decidiamo. E comunque guarda, io non lo so, cioè, ma il pompelmorosa, cioè, la prima volta che ho aperto, cioè prima quando ho aperto la ricetta, ho detto ma scusa, ma il pompelmorosa con arancia, qualsiasi tipo di frutto così acido, cioè non va in contrasto comunque con la panna fresca, no?
1: No, assolutamente no, perché c'è questo procedimento. Se tu prendi esattamente il limone e lo spremi nella panna subito così, lei ovviamente caglia, esattamente, ed è una delle cose che ci rende utili, perché c'è tutto poi il processo, no, per ottenere formaggi e cose varie, quindi fa parte anche il contrasto di acidità, è utile ovviamente. Però va saputo domare, quindi se tu lo inserisci all'interno di un'emulsione con degli step e delle temperature e dei procedimenti, assolutamente viene incorporato, e ci sono tutte quelle che sono le interfacce chimiche tra i vari elementi per ottenere un composto omogeneo e stabile nel tempo.
0: Perfetto, ok. Altra domanda, se proprio per evitare cose io volessi utilizzare invece una panna plant-based, quindi vegetale, proprio per evitare...
1: No, in questo no. Puoi utilizzare, ecco, lo dico magari per chi ci ascolta, del cioccolato senza lattosio, la panna senza lattosio, non ci sono grossi problemi, però la panna vegetale, nella stragrande maggioranza, ha all'interno degli stabilizzanti, sì, che vanno a cozzare con gli stabilizzanti che noi andiamo ad inserire, che nel nostro caso era la gelatina, l'idrocolloide chiamato.
0: La gelatina, che ne so, non quella appunto classica.
1: No, certo, chiaramente, però vai ad addensarla troppo il rischio è che quando vai a montarla diventi un unico grume. E allora il consiglio che do è, invece di utilizzare eventualmente la gelatina, utilizzare l'oxantana come addensante.
0: Ok. Lo Xantana.
1: Che è di origine Lo Xantana.
0: Ne abbiamo parlato.
1: Ne abbiamo parlato. Sì. Però se okay. vuoi la prossima te la faccio ad hoc.
0: No, ci mancherebbe. No, è la mia curiosità. Cioè io ovviamente sono una delle ascoltatrici in questo momento, perché ovviamente non è il mio mestiere, quindi mi permette, cioè ho la possibilità di farti delle domande in diretta, però non ci mancherebbe. Va bene, dai, allora, grazie Emanuela per la pazienza, per tutte le piccole perle che ci doni ogni volta in questa occasione. Se non avete preso appunti, non vi preoccupate, perché adesso la ricetta insieme al podcast la pubblichiamo sul nostro sito e sui social, però questa ricetta insieme a tantissime le altre le troverete sui canali di ABK, che adesso Manu ci ricorda quali sono.
1: Assolutamente sì, io vi aspetto su WhatsApp insieme alla mia socia Annalisa Pensabene al 328024836, oppure nei nostri canali social, che sono Facebook come Abicake, e sia come pagina che come gruppo Abicake siamo veramente migliaia, decine di migliaia, quindi vi aspettiamo. I want you, manchi solo tu. Altrimenti su Instagram come Abicake School e su TikTok come Abicake 2020, che è la nostra data del cuore. Altrimenti condominio Abicake su Telegram, basta cercarlo, anonimo, gratuito. Spoileriamo sempre le ricette di Radio Dora in anticipo, e tutti quelli che sono i contenuti tecnici o di planning o comunque di informazione che riguarda appunto Abicake.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio, appuntamento a mercoledì prossimo con Sweet Time e Emanuela Contino di Abicake. Ci ascoltiamo Achille Lauro con Rose Villain, con fragole, panna e champagne.
1: E champagne, e beh.
0: Ciao Manu, grazie.
1: Grazie, ciao.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
3: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione, che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
2: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da una aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
3: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea, a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
2: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout. Un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
3: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
5: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
6: Sì,
1: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Ci siamo, 11:10 minuti, eccoci insieme per ascoltare tanta bella musica, per tenerci compagnia all'interno dello spazio del collage, così come tutte le mattine facciamo dalle 10 alle 13. Sonia Carella con voi ai microfoni, ricordiamo subito i contatti 0122 64 04 46, telefono fisso 351 851 66 33. Vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla in DAB, sul canale DAB appunto 12B, questo su tutto il territorio della regione Piemonte. Invece sul Piemonte occidentale siamo presenti anche in FM su tutta la nazione, ma anche oltre, sul nostro sito radiodora.it, cliccando Radio Dora Live, quindi streaming, con l'applicazione di Radio Dora che è gratuita ed è uno strumento veramente comodo per tenerci compagnia sempre ovunque tu vada, portaci con te. Ebbene, allora abbiamo la prima richiesta di Luciana. Devo dire che ci sono due richieste, una in seguito all'altra, molto, come dire, nostalgiche, ok? Quindi andiamo indietro nel tempo, andiamo a pescare tre ricordi grazie alla musica. E lei ci scrive: buongiorno, posso richiedere Maledetta Primavera? Grazie, ce l'ascoltiamo assolutamente. Arriva Loretta Goggi.

Allora, c'è Rodolfo che dice: ma si avvicinano le vostre vacanze? Ragazzi, lo sapete che ovviamente noi un pochino ci organizziamo. Intanto vi posso anticipare che poi inizio del prossimo mese passerete tanti giorni in compagnia con il collage, quindi questo ve lo posso dire, vi farete più che una collage week con me. E cioè, quasi 2 settimane di collage passerete, e poi niente, invece vi dovrete subire Sonia praticamente tutta l'estate e andrò via poi ovviamente una settimana, cioè nel senso non andrò via, mi allontanerò dai microfoni, il collage si allontanerà dai microfoni una settimana poi in agosto e poi a settembre e vabbè. E quindi Rodolfuccio caro è così, però non vi preoccupate, praticamente tutta l'estate sarete in compagnia del collage. Sei contento Rodolfo? Quindi quando vai in montagna, quando sei in città, qualsiasi cosa tu faccia, comunque la Sonia la senti sempre. Tra le altre cose adesso, cioè bisogna ogni tanto ricordarlo, perché abbiamo lanciato, grazie anche a Igor e a Colette che ci hanno mandato le cartoline, nuovamente insomma l'iniziativa di invia la cartolina alla tua radio preferita, no? E ovviamente quindi spero che quest'estate riceviamo poi tante belle cartoline da parte vostra, questo è così che poi possiamo un attimino metterle tutte insieme e così è bello, no? Cosa dite? Ne abbiamo già ricevute 3, mancano solo le vostre ancora, qualche centinaia di migliaia ancora, e poi insomma saremo contenti. Va bene, dai, a proposito di Igor che ci scrive: cercasi energia per affrontare un'altra giornata di fuoco, in genere, non solo per affrontare un'altra giornata di fuoco, ma un po' di energia in più effettivamente. Diciamo che i metodi per avere un po' di energia proprio in termini, no, proprio energia elettrica ci sarebbero anche, però bisogna un attimino poi capire come. Allora, buongiorno a te caro collage, le ultime energie di invio, ti invio un carissimo saluto e buona trasmissione, un caro saluto alla family. Ti ricordo che oggi Matteo non c'è, fa il girovago, mi dice. Sì, perché lui tiene conto del calendario di tutti, ovviamente. È una sorta di segretario così a distanza, smart working, volontario, tra altre cose, di Radio Dora. Bene, grazie. Così l'abbiamo detto, oggi non ci sarà il drive time, giusto? Non è che ti sei sbagliato. Aspetta, fammi controllare. No, hai ragione. 24 Matteo non c'è. Hai sempre ragione tu, bravo. Ci ascoltiamo anche la canzone a te richiesta, Angelo Branduardi, La pulce d'acqua, dice: questa è per me. Va bene, grazie.

0: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: E salutiamo anche Valterino, buongiorno a te, un felice mercoledì. E ci scrive: buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Marcella Bella con Pelle Diamante. Grazie cari saluti e una buona giornata. Allora, che sia una splendida giornata anche per te, ce l'ascoltiamo con un brano che ha portato a Sanremo.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare.

0: Sono le 11 e 35 minuti. L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026, tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera, sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
1: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo.

Ed è una notizia che insomma sta facendo il giro del web, sta passando le notiziarie e quant'altro. Diamo un aggiornamento per quanto riguarda il DDL sulla caccia. Quindi fucili in spiaggia, strage di uccelli, favoriti bracconieri al traffico illecito di avifauna, più specie cacciabili e aree in cui è permessa l'attività venatoria che è più estesa. Questo disegno legge 1552, fortemente voluto dal ministro Lollobrigida, è stato approvato in Senato con voti del centrodestra, 80 favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti. Quindi il via libera è arrivato nonostante il richiamo della Commissione europea e del Consiglio d'Europa, dal momento che il testo espone il nostro paese al rischio di procedure di infrazione per la violazione dei 2 capisaldi giuridici per la tutela della biodiversità, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli. E poi, quindi, mentre i senatori, ovviamente, Fratello d'Italia, Lega, Forza Italia, votano a favore del DDL Sparatutto, così soprannominato, in piazza poi sono scese le associazioni ambientaliste e animaliste, ma anche quelle scientifiche ed escursionistiche, dando vita ad una protesta costruttiva con uno speaker corner, grazie al quale poi hanno spiegato i contenuti della riforma e le ragioni della loro contrarietà. Insieme a loro, ovviamente, altri esponenti, insomma, della politica di sinistra, che invece ha votato contro, c'era anche Giuseppe Conte, che insomma ha dato la sua spiegazione, dice: no, siamo assolutamente con le associazioni. Secondo Conte, lui dice: beh, questo provvedimento legislativo è contro la Costituzione, perché noi nella Costituzione abbiamo lavorato fin dal primo momento in cui ci siamo insediati per riformare l'articolo 9, che ha introdotto nella Costituzione il concetto di tutela dell'ambiente, protezione e preservazione della biodiversità e della sostenibilità ambientale.

0: ambientale anche rispetto alle generazioni future. Ha introdotto una rivoluzione in cui la Camera e il Senato non se ne sono ancora accorti, dice, perché significa che ogni provvedimento di legge, ogni atto andrà comunque confrontato con la Costituzione. Poi vabbè, ovviamente c'erano anche altre persone, altri commenti: dobbiamo assolutamente batterci, non avere delle perplessità come qualche partito o qualche parlamentare di maggioranza. Chi ha da parlare parli con i voti contrari a questo provvedimento, insomma tante altre cose. Vediamo cosa dicono invece le associazioni denunciano un grave arretramento nella tutela della fauna selvatica e del rapporto tra natura e comunità umane. Hanno chiesto quindi di rispettare i principi costituzionali, le norme europee e le evidenze scientifiche sulla biodiversità. Secondo le organizzazioni ambientaliste, nella sua impostazione complessiva di disegno legge, invece di intervenire su controlli, prevenzioni degli illeciti e approccio scientifico nella gestione delle specie orientata, diciamo, alla loro conservazione, questa apre spazi che ampliano senza limiti la pressione venatoria e indeboliscono in molti casi, anche cancellandole, le garanzie esistenti. Quindi una direzione che appunto appare in contrasto con gli impegni europei dell'Italia e con il principio ormai consolidato anche a livello costituzionale dell'articolo 9 di tutela dell'ambiente e della biodiversità nell'interesse delle generazioni presenti e di quelle ovviamente futuro. Ragazzi, è così. Ne parleremo ancora comunque, certo.
1: I bianchi, i neri, la religione.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
2: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
2: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto. A lui la responsabilità genitoriale.
1: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
2: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Sono la strage.
7: Signori, rinnovata la casa?
8: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
9: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
10: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
11: Asta del mobile.
10: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Le tattoo, ci siamo, Radio D'Oro ancora on air con il collage, siamo nella terza parte, ci avviciniamo all'ora di pranzo e restiamo in compagnia ancora fino alle ore 13. Vi ricordo subito i contatti: 0122 640446, il telefono fisso, poi abbiamo il 351 851 6633, questo invece è il nostro numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio piuttosto che la nota vocale proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare. Facciamo suonare la nostra radio preferita, Radio D'Oro, suona la musica giusta ad ogni ora.

0: per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
1: Piscina comunale di Susa.
0: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
1: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: L'estate inizia con la musica, con le stelle e con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
3: Che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare! Presto, venite!
5: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

Allora, parliamo ovviamente del cambiamento climatico e di quelle che sono un po' le ripercussioni su alcuni piccoli insettini, però sono fondamentali ovviamente per noi, per la nostra vita, nel senso che la crisi climatica in corso ovviamente sta riducendo, diciamo, insetti, invertebrati capaci di conservare e migliorare i propri ecosistemi, mentre sta invece favorendo gruppi di insetti di specie spesso aliene, pericolosi e proprio per la salute umana e per la sicurezza alimentare. Questo è il campanello di allarme del nuovo report pubblicato oggi da WWF, in realtà ieri. Gli insetti e persone, si chiama così, insetti e persone, chi vince e chi perde nel clima che cambia. Quindi il testo si sintetizza e analizza, diciamo, le evidenze scientifiche sulla trasformazione radicale delle popolazioni di numerose specie di invertebrati, tra cui quelli degli insetti. La crisi climatica in corso sta già causando infatti aumenti delle temperature medie, anomale variazioni altri parametri climatici, tra cui l'umidità, precipitazioni e frequenze degli eventi estremi. Inoltre agisce come fattore di amplificazione di altri fenomeni causati dalle attività umane, per esempio la frammentazione habitat. Moltissime specie di insetti e invertebrati sono così fortemente penalizzati e rischiano di scomparire a vantaggio in realtà di poche specie, spesso molto dannose. Cioè, entrambe sono pessime notizie per molte specie animali e vegetali, inclusa comunque la specie umana. Tra le specie più a rischio ci sono, ad esempio, gli impollinatori. Si tratta di insetti fondamentali. Se pensiamo che il 90% delle piante da fiore selvatiche e il 75% delle colture dipendono dall'impollinazione operata da questi animali. Eppure oggi, a causa della crisi climatica e delle attività umane, il 10% delle specie di Epoidei in Europa è minacciata dall'estinzione, così come il 28% delle specie di Lepidotteri è minacciato o prossimo alla minaccia. Su questo tema il WWF Italia ha recentemente lanciato la petizione Difendi gli impollinatori. Problemi a quelli riscontrati poi dagli invertebrati in acqua dolce, cioè il ruolo di queste specie è infatti importantissimo per la qualità delle acque in cui vivono. Il loro declino già in corso compromette l'equilibrio di questi ecosistemi delicati e la capacità naturale dei fiumi di autodepurarsi e di processare la materia organica, quindi degradando la qualità dell'acqua necessaria per il consumo umano e l'agricoltura. E così, mentre gli insetti e gli invertebrati fondamentali per gli ecosistemi che sostengono la nostra vita sono in pericoli, altri potenzialmente dannosi per l'equilibrio degli ecosistemi e il benessere delle persone iniziano invece a proliferare. È il caso di fitofagi infestanti molto noti in Italia, come appunto il bostrico tipografo, cioè specie autoctona, si chiama così, tipografo, non so perché, capace di devastare interi ambienti forestali e di specie aliene poi invasive altamente poligafe, cioè che si possono alimentare di moltissime piante e colture diverse, che causano ovviamente ingenti danni all'agricoltura, come il coleottero giapponese e la cimice asiatica. E quindi la crisi climatica sta favorendo anche la diffusione di insetti vettori di malattie, tra cui numerose specie di zanzare e di zecche, ne abbiamo già parlato, che riescono a sopravvivere grazie ad inverni più miti e aumentano la loro attività grazie a condizioni più favorevoli in primavera ed estate. Non a caso poi diverse ricerche stanno studiando le proiezioni della diffusione di molte malattie trasmesse da questi vettori in base ai possibili scenari socio-economici futuri, in particolare poi quelli legati proprio all'abbattimento delle emissioni. E quindi questo è, diciamo, il report del WWF.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
0: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.cdc.

insomma sotto casa, magari ti fai prendere da qualcosa che è esposto lì, dice ma sai che c'è, ma sì dai vabbè, le melanzane non avevo pensato di prenderle, però sono così belle, sembrano così buone, le compro, no, una roba così. Va bene, invece c'è chi questa abitudine l'aveva, no? E non immaginereste mai chi. Stiamo parlando di Michelangelo Buonarroti. Eppure sì, perché ovviamente noi quando parliamo di Michelangelo Buonarroti, ovviamente che ne so, la nostra immaginazione è inevitabile, no? Che andiamo, che ne so, a pensare a capolavori, no? Che hanno segnato la storia dell'arte, cioè ne so, la Pietà, oppure che ne so, la Basilica di San Pietro, il David a Firenze, insomma, di cose ne ha fatte. Vabbè, lui faceva la spesa, però, cioè di per sé era un essere umano, non ci mandava la moglie, lo faceva lui. No, magari ci andava pure la moglie, ne sapeva, però andava anche lui a fare la spesa. Vabbè, sta di fatto che comunque accanto a questa dimensione ovviamente, no, monumentale che abbiamo noi di Michelangelo, lo possiamo magari immaginare in un contesto fatto magari di abitudini più semplici, no, delle commissioni domestiche, di necessità pratiche. E il lato di Michelangelo che emerge dalla sua corrispondenza privata. Non ci sono tuttavia soltanto delle lettere, no, a restituire questo volto, insomma, meno noto dell'artista, è anche un documento tanto umile quanto poi prezioso. Una lista della spesa compilata di suo pugno oltre 500 anni fa. Tra le altre cose è anche illustrata, cioè ci ha fatto pure i disegnini, non si sa come mai. Magari l'ha fatta per mandarci un bimbo che non sapeva leggere, non lo so. Comunque il manoscritto con questa curiosa lista della spesa, peraltro illustrata appunto, è conservata appunto a Firenze, a casa Buonarroti, tra le carte dell'archivio Buonarroti, cioè uno dei più importanti archivi privati proprio legati all'artista rinascimentale, giunti fino a noi. La sua collaborazione archivistica, insomma, ha fatto in modo che sta di fatto che ha fatto saltare fuori questo documento. Si tratta di un foglio apparentemente ordinato, redatto, diciamo, sul verso di una lettera ricevuta da un nobile suo corrispondente nel 1517, utilizzato da Michelangelo poi nel 1518 per annotare una serie di alimenti da acquistare. Cioè Michelangelo era uno di noi. Sei a casa, dici devo fare la spesa, dammi un pezzo di carta, e cosa vai a prendere? C'è la lettera che hai sganciato lì tempo fa, no? E ce l'abbiamo tutti da qualche parte, non so, lo svuotatasche vicino all'entrata, quelle robe che poi stanno lì, non si sa il perché, stanno lì per un po' di tempo, dici devo prendere un pezzo di carta, vabbè dammi sta busta delle lettere, ma ti segno cosa andare a comprare, ti faccio pure il disegnino così non sbagli. E c'è il pane, c'è l'acqua, c'è una cosa simile a un pesciolino, ma forse è un coniglio, non lo so. Diciamo che è un po' stilizzato. Boh. C'è del vino, delle robe così. Comunque è molto simpatico, devo dire. E ci restituisce appunto questa dimensione un po' privata, domestica. Ovviamente raramente è documentata. In questo caso siamo fortunati, ce l'abbiamo.

0: proposito di spesa, no, che vi dicevo, beh, effettivamente uno tende a comprare le stesse cose, però capita anche spesso che no, vai al supermercato, dici vabbè, mi serve quella cosa, insomma, esci col carrello pieno di cose che non avevi previste e magari non è che proprio ci servissero così tante. Allora, in parte, girando, diciamo, per le corsie, ci sarà sicuramente venuto in mente di acquistare anche qualcos'altro di utile, per carità, però esistono proprio delle tecniche di vendita prese dalla psicologia del marketing che comunque i supermercati mettono in pratica per influenzare i nostri comportamenti di acquisto, farci stare più tempo possibile negli store, farci uscire col carrello pieno di prodotti. Spesso potreste sentire parlare anche di questo tipo di etichetta che si chiama shelf marketing, ovvero il marketing dello scaffale, che si tratta di un ottimo strumento proprio per migliorare la customer experience e di conseguenza aumentare anche poi il fatturato. E quindi a questo scopo nei supermercati ogni dettaglio è studiato ad hoc, il percorso da seguire, la disposizione dei prodotti, che poi è più o meno la stessa o quasi in tutti i supermercati d'Italia, la musica. E in assoluto questo non deve stupirci, perché è normale che un soggetto privato, un'azienda, voglia fare il suo interesse e vendere il più possibile. Poi dal canto nostro però essere consapevoli di avere, diciamo, che esistono queste tecniche ci può comunque rendere meno influenzabili e farci diventare dei consumatori comunque più attenti. Allora, vediamo un attimo di cosa si tratta. Allora, facciamo finta, entriamo in un supermercato, cosa troviamo? Allora, c'è il reparto che ne so, magari frutta e verdura, quindi ci sono i colori, i profumi, diciamo l'idea, no, di natura, poi che trasmettono appunto la frutta, la verdura, e ci restituiscono l'idea di un luogo salutistico, fresco, pulito, che ci accoglie e ci fa immergere nell'esperienza dell'acquisto. Quindi il verde, peraltro, è un colore che fa risaltare, che ne so, alcune emozioni, quali, cioè, trasmette anche la tranquillità. Poi in alternativa troviamo magari un reparto dove si vendono invece prodotti da forno, il pane fresco, no? In questo caso lo scopo è diverso, farci venire appetito e spingerci così ad acquistare più cibo. Tant'è che appunto magari andando al supermercato quando abbiamo fame diciamo è altamente sconsigliato poi recarci appunto, bisogna andare a stomaco pieno praticamente al supermercato, perché se no ci facciamo prendere da tutte le golosità che vengono esposte ad hoc per noi. E poi cosa troviamo? Magari l'angolo delle offerte. Allora, dopo appunto aver attraversato frutta, verdura, pane e quant'altro, c'è l'angolo delle offerte, è un lato, diciamo, che ci dà l'idea che il supermercato in cui siamo sia un luogo attento ai prezzi, e dall'altro ci spinge subito a fare degli acquisti che magari non avevamo considerato, no? Avendo poi trovato delle offerte apparentemente diciamo imperdibili, insomma, no? Messi lì, che ne so, il 3x2, la ciccia alla pasticcia, eh? E poi ovviamente c'è il layout, cioè indovinate dove vengono posizionati sugli scaffali i prodotti su cui i supermercati percepiscono un margine di guadagno maggiore? È facile, di solito all'altezza degli occhi o poco sotto, così che possiamo notarli per primi ed afferrarli con facilità. Sono quei prodotti che, soprattutto se abbiamo fretta, prendiamo al volo. Al contrario, i prodotti delle marche più economiche sono solitamente in punti più scomodi da raggiungere. Quindi non solo, spesso i prodotti più venduti di una corsia sono posizionati in mezzo alla corsia, così da far camminare i consumatori tra l'altra merce e magari fare qualche altro acquisto, no? È tutto studiato anche nel percorso. E poi vabbè, c'è la tecnica del marketing più famosa e antica, no? Applicata ai prezzi, cioè invece di far pagare qualcosa per dire 5 euro si mette in vendita a 4,99 euro, 4,95, 4,90, cioè il prezzo psicologico, no? In questo modo, quando guardiamo il cartellino, soprattutto se siamo di fretta, la nostra impressione immediata sarà che il prodotto costi sensibilmente meno, poi quando no, di per sé non è così. Cioè il motivo è che il nostro cervello per rapidità tende in automatico poi ad arrotondare i valori a ribasso guardando solo la prima cifra del prezzo, e così te la sei presa in un fianco. E quindi insomma ci sono poi altre tecniche, no? Prodotti complementari, chiamati così non a caso per facilitare l'acquisto combinato, sono spesso posizionati a poca distanza l'uno fra l'altro nella corsia o in corsie vicine. E poi dove sono sale, zucchero e olio? Beh, nei supermercati è difficile trovarlo. Succede perché i beni di prima necessità, appunto il sale, lo zucchero, l'olio, la farina, sono spesso posizionati negli angoli meno frequentati del supermercato, così che siano costretti a girovagare tutte le persone per tutto l'edificio prima di trovarli e nel mentre fare magari altri acquisti. Ebbene sì, e poi ci sono la storia dello snack, però già questo ce n'è, dai.
1: Rap futuristico! Futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok. Rap

ragazzi, siamo arrivati alla fine, così siamo arrivati a conclusione di questa puntata del collage, per poi rinnovare il nostro appuntamento domani sempre a partire dalle ore 10. Mi raccomando, io vi lascio in compagnia della RISP, della pausa pranzo e musica non stop per tutta la giornata. Oggi non andrà in onda il drive time, ma non vi preoccupate perché ovviamente la musica non manca, vi terrà compagnia e poi noi ci risentiremo appunto con il collage domani. Un abbraccio family, ciao, vi lovo tutti quanti, grazie.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per l'estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Biker Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avviglianese. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde, concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi. Nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al via la terza edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026, mercoledì 24 giugno alle ore 21 in piazzetta Matarazzo, serata danzante. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara Pinnacola Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai Campi da Bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada, cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, Balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 6779 204. A Ferrera Moncenisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 815 6377. A Collegno Flower Festival, giovedì 25 giugno Fulminacci, venerdì 26 giugno La Nigna più Ok Giorgio, sabato 27 giugno Mannarino. Per ulteriori informazioni 011 40 15 488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbaziaNovalesa.org. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. In Alpi Arena un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesana Torinese, sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre. Alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico serata paella, su prenotazione al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. A Sauze Dulx, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni, con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo. Gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni, alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon. Partenza e arrivo in Piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso. Radio
9: Cora. Sta per partire Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al piazzale lato francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta una

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio.
6: Shine bright like a diamond.
7: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: bellissime senza tempo di Radio Dora.
1: Penso che un sogno para sì.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il segretario generale della NATO Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favole del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
1: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Riporta Ynet, non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
2: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
1: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
2: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
1: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
2: Ed è tutto, a più tardi. Radio Dora.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Sentiamo Vediamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
7: Facile, nel contenitore della plastica.
6: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
7: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
6: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'eccezionale onda di calore che ha invaso l'Europa centro-occidentale e la regione alpina perdurerà anche in questi giorni. Alle ampie schiarite del mattino seguiranno annuvolamenti pomeridiani in montagna con rovesci e temporali, anche localmente intensi sui settori interni e in quota. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane e in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Verso sera qualche temporale fin verso le basse valli e gli sbocchi vallivi. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 27-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve aumento sui 29-34 gradi.
2: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026, tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera, sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 38 minuti. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satie.

0: Vincola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
1: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
0: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

muoviti, muoviti. Ma dici almeno, di cosa parla la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, eh? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: Muoviti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

sale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e beviamo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Contro assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo e ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet,

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 in punto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
2: Si è valso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie e ai suoi amici Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
3: Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, i 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I 2, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri Tajani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
2: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
3: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
2: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner, pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero 1 del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Colazione presente! Pranzo!
8: Sì.
7: servito. Cena? Una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026. Sabato 27 giugno, 100 BPM. Pop varia.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
11: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
12: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 35 minuti. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaglione con paste di meliga.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac, il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. I mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo: cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese è già recordman di vittorie, a pari merito con Marco Pinotti, e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al Giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto. Radio Dora.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21.30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. 3 serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. 3 notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
6: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax, piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
7: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
7: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se in legno il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
9: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Ieri Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
2: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme sul posto, carabinieri di polizia che hanno fermato l'uomo dell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
3: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
2: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza, al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie prerogative.
3: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente ha risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
2: Volley Nations League, la prima uscita a Lubiana nella Week 2. L'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri dopo 3 vittorie consecutive contro Germania, Stati Uniti e Turchia. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
7: Pronti? Partenza via!
6: A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è Radio Dora.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Borgodale in direzione Milano. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Sito Bruera in direzione Freius e tra Borgo dell'Innesto con la Sud in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 38 minuti. Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
2: Shine bright like a diamond.
3: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
2: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alte delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
3: Il decreto lavoro e legge. L'Aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la Premier Meloni.
2: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Ora un nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
3: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso dalle 15 di ieri, si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
2: Lo sport, l'Italia Basket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19:30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
8: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
9: Piccolo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric. La piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti. E con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
10: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Borgo Dale in direzione Milano. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra sito Brewer in direzione Freius e tra Borgare e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Vi segnaliamo che questa sera dalle 19.30 fino alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il Colle del Monginevro e Brianson. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
2: un libro.
5: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
2: Sera di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione vaccinazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio, Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30, torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio, prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta la mia musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. 3 serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente 3 to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. 3 notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
6: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
7: Tra poco in onda nel nostro telegiornale, Torino festeggia San Giovanni, Repole e i giovani, ascoltiamo il loro malessere e diamo loro spazio. Un impegno che attraversa il paese. Le interviste al comandante regionale e provinciale di Torino della Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario della fondazione. Torino si accende il farò di San Giovanni, la città guarda al futuro. Questo e molto altro tra poco nel nostro telegiornale.
8: Rete 7, Digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Volar di Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Volar di Ulx. Info su www.fieraboster.it.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato iMusic Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse, ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque, solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili, si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde «Sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogie». L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
0: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per i vertici 5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katy Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 4 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. Domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute col ministro Schillaci. In Francia invece un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa anche a Londra e in Galles, scuole e uffici chiusi. È tutto, alla prossima edizione.
3: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. 3 serate, 3 artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Meteodora.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre. Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

E di colpo, avere 30 anni, sentirne il morso sul culo e convincerti che sei uno dei tanti di quella generazione, cresciuta dalla televisione, figlia di un ventennio di ruberie sotto il sole. E di colpo, 4 case in 2 anni, trasformati

0: Avere 30 anni, sentirne il morso sul culo e convincerti che sei uno dei tanti di quella generazione che ce la può fare a cambiare le cose senza più scappare.
1: FM, DAB, Hub, Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
2: Si discuteva sui problemi dello Stato, andando a finire sulla shisha.

0: Sono le 20 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Biker Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, Mercatino Contadino in Laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, Salone del Motociclismo in Alta Quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più Food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il Santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al Via La Terza Edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026, mercoledì 24 giugno alle ore 21 in piazzetta Matarazzo, serata danzante. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara Pinnacola Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai Campi da Bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada, cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 78 74 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, Balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 6779 204. A Ferrera Moncinisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 815 6377. A Collegno Flower Festival, giovedì 25 giugno Fulminacci, venerdì 26 giugno La Nigna più Ok Giorgio, sabato 27 giugno Mannarino. Per ulteriori informazioni 011 40 15 488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbaziaNovalesa.org. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza passeggiata gastronomica domenica 28 giugno, percorso in 7 tappe tra le borgate del paese, partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni entro mercoledì 24 giugno contattare il numero 379-274-9729. In Alpi Arena un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. A Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadra.

0: 100 metri di corsa bambini libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomatti@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21 sabato 27 giugno. A Sauze Dulz dal 23 al 26 giugno festeggiamenti per San Giovanni con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno la via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo, gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni alle ore 16 al campetto Clotes. Domenica 28 giugno la via dei Saraceni Classica e Marathon, partenza e arrivo in piazza Assietta. A Giaveno giovedì 25 giugno teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno festa di Sant'Antero Papa copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13° in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno a Mollar dei Franchi 2026 festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio Spaghettopoli in via Ospedale 4 tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo sabato 27 giugno al Polivalente serata cena e danze organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15:30 al Piazzale della Chiesa passeggiata alla scoperta dei piloni. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere, cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Dora.
2: Avrei voluto diventare.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute, si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val per Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice 5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 40 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma a Pieve di Camaiore, Lucca, in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Katie Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sánchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque Sánchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sánchez è stato attaccato anche dagli alleati che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi a lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
3: Vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano: messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. E siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti, una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in tempo reale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra, che ha eliminato l'Italia ai playoff, si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst, capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì. scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

È 1:02. È 1:02.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

quasi tutto, anche quello che non c'è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma vabbè. Il sudore e la paura fanno scure le monete e Isacco sta stringendo fra le dita. Spezza rami nella notte e la luna è sull'altare, alla gola sotto l'ascia di suo padre. Quasi tutto ha una ragione e la ragione è quel che è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi?

state tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

vengo da te, ma il treno né i desideri né i miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno